0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno da Gianfranco Mixa e benvenuti all'appuntamento con l'informazione in lingua italiana di Radio Fiume. La Croazia è nella morsa del caldo, scatta l'allerta rossa. Nei prossimi giorni attesi picchi fino a 40 gradi su gran parte del paese, compresa la nostra regione. I sanitari raccomandano di rimanere al riparo dal sole nelle ore centrali della giornata e di bere molta acqua per contrastare lo stress termico. Andiamo avanti, gravissimo fatto di cronaca nel Zagorje. Questa mattina a Sveti Križ Začaretje, tre persone, un padre e i suoi due figli, sono morte a causa di un violento incendio divampato nella loro abitazione. I vicini riferiscono di aver udito degli spari poco prima del rogo. La polizia è sul posto e le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sul dramma. Cambiamo tema. L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio della Croazia ad A-, mantenendo un prospetto stabile e sottolineando la forte crescita economica e la disciplina fiscale del paese. Un giudizio positivo che segnala agli investitori un rischio molto basso sul debito pubblico, il cui rapporto con il PIL è destinato a stabilizzarsi nel medio periodo. Non mancano tuttavia le avvertenze. Fitch evidenzia infatti come l'economia croata rimanga vulnerabile a eventuali shock esterni e mette in guardia sull'erosione della competitività dei prezzi dovuta all'inflazione. L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione ai datori di lavoro e agenzie che assumono lavoratori stranieri. I cittadini di paesi terzi, soggetti all'obbligo di visto, dovranno effettuare gli esami medici richiedenti prima dell'arrivo in Croazia. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: La certificazione sanitaria e vaccinale, obbligatoria per ottenere il primo permesso di soggiorno temporaneo, dovrà essere rilasciata nel paese d'origine e non potrà essere completata dopo l'ingresso in Croazia. L'Istituto invita quindi datori di lavoro a verificare che tutta la documentazione sia correttamente compilata prima di organizzare l'arrivo dei lavoratori.
0: Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume sono stati registrati i 34 gradi dopo una minima notturna che non è scesa sotto i 28. L'umidità relativa si attesta al 35% in un quadro di alta pressione atmosferica. Il tempo si mantiene sereno e soleggiato su tutta la regione. I venti vedranno una bora debole al mattino, sostituita a metà giornata dal libeccio e dal ponente, mentre verso il largo il maestrale potrà risultare a tratti più sostenuto. Il mare sarà poco mosso. Le temperature massime saliranno fino a picchi compresi tra i 34 e i 39 gradi in Istria e sul Quarnero, mentre nel Gorski Kotar le massime varieranno tra 33 e 37 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. È sabato 1 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 5:46 e tramonterà alle 20:30. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anfonso Maria de Liguori. In questa data, nel 1936, venivano inaugurati a Berlino i giochi della 11ª Olimpiade, resi celebri dalle storiche 4 medaglie d'oro dell'atleta statunitense Jesse Owens. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. L'ondata di calore su Fiume non cede la presa. Allerta resta altissima almeno fino a mercoledì. Nei prossimi giorni il territorio fiumano e il Quarnero continueranno a registrare temperature estreme con massime prossime ai 40 gradi e notti senza tregua dal caldo. I sanitari rinnovano l'invito alla cautela, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, limitare le attività fisiche all'aperto e idratarsi con frequenza. Dall'estero tornano a colpire i missili balistici russi su Kiev, si incontrano almeno 9 vittime. L'attacco ha provocato incendi e crolli in ben 5 distretti della capitale ucraina. I servizi di soccorso sono sul posto per estrarre eventuali superstiti dalle macerie. Sospensione temporanea di Schengen tra Italia e Spagna. Scattano da oggi i controlli nei porti e negli aeroporti italiani per i voli e le navi in arrivo dalla Spagna a seguito dell'emergenza a Ceuta. La misura durerà un mese e riguarderà soltanto i cittadini extracomunitari, mentre da Madrid confermano che quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono già rientrati in Marocco. Dalla sfera locale è stato firmato a Cirquenizza il contratto per la realizzazione della sottotratta Jadrano-Selce, un'opera dal valore complessivo di 252 milioni di euro. Il tracciato, lungo 12,3 chilometri, rappresenta il segmento più complesso dell'intero lotto e comprenderà la costruzione di 3 viadotti e a 4 gallerie. I lavori, che prenderanno il via entro la fine dell'estate, dureranno 42 mesi. Si tratta di un investimento storico per la regione litorano-montana, destinato ad alleggerire il traffico sulla litoranea adriatica e a garantire maggiore sicurezza alla viabilità locale. A Fiume sono iniziate le celebrazioni per la giornata della vittoria e del ringraziamento patrio e la giornata dei difensori croati. Le commemorazioni sono scattate con la cerimonia di innalzamento di una grande bandiera croata di 25 metri quadrati sulla torre di castello di Tersatto. Il momento centrale del programma si terrà martedì prossimo con la tradizionale sfilata Pobjednik lungo le vie del centro cittadino e con l'accensione di 222 fiaccole sul ponte di Veglia. Dalla vicina Istria tutto pronto a Rovigno per il ritorno della Grisia, la celebre mostra all'aperto di Rovigno. Ascoltiamo i dettagli da Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Grisia, la storica rassegna d'arte in programma a Rovigno domenica 23 agosto. Gli artisti interessati potranno presentare la propria candidatura fino al 16 del mese.
3: Giunta alla 59esima edizione, la manifestazione trasformerà ancora una volta Via Grisia in una grande galleria d'arte a cielo aperto, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi dell'estate istriana.
0: E noi concludiamo con le notizie meteo. Alle 12 a Fiume sono stati rilevati ben 36 gradi. Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione con forte caldo. Venti da deboli a moderati di libeccio e ponente con maestrale a tratti sostenuto verso il largo. In serata leggera bora. Le massime di oggi raggiungeranno i 39 gradi. Per ora è tutto. La prossima edizione di informazione vi aspetta come sempre alle 16 con il giornale radio.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio da Gianfranco Mixa e benvenuti all'appuntamento centrale con l'informazione in lingua italiana di Radio Fiume. L'ondata di calore su Fiume non cede la presa, l'allerta resta altissima almeno fino a mercoledì. Nei prossimi giorni il territorio fiumano e il Quarnero continueranno a registrare temperature estreme con massime prossime ai 40 gradi e notti senza tregua dal caldo. I sanitari rinnovano l'invito alla cautela, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, limitare l'attività fisica all'aperto e idratarsi con frequenza. Cambiamo argomento. L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio della Croazia ad A-, mantenendo un prospetto stabile e sottolineando la forte crescita economica e la disciplina fiscale del paese. Un giudizio positivo che segnala agli investitori un rischio molto basso sul debito pubblico, il cui rapporto con il PIL è destinato a stabilizzarsi nel medio periodo. Non mancano tuttavia le avvertenze. Fitch evidenzia infatti come l'economia croata rimanga vulnerabile a eventuali shock esterni e mette in guardia sull'erosione della competitività e dei prezzi dovuta alla inflazione. L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione ai datori di lavoro e agenzie che assumono lavoratori stranieri. I cittadini di paesi terzi, soggetti all'obbligo di visto, dovranno effettuare gli esami medici richiesti prima dell'arrivo in Croazia. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: La certificazione sanitaria e vaccinale, obbligatoria per ottenere il primo permesso di soggiorno temporaneo, dovrà essere rilasciata nel paese d'origine e non potrà essere completata dopo l'ingresso in Croazia. L'Istituto invita quindi i datori di lavoro a verificare che tutta la documentazione sia correttamente compilata prima di organizzare l'arrivo dei lavoratori.
0: Andiamo avanti. Gravissimo fatto di cronaca nello Zagorje. Questa mattina a Sveti Križ Začaretje, tre persone, un padre e i suoi due figli, sono morte a causa di un violento incendio divampato nella loro abitazione. I vicini riferiscono di aver udito degli spari poco prima del rogo. La polizia è sul posto e le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sul dramma. Dall'estero tornano a colpire i missili balistici russi su Kiev, si contano almeno 9 vittime. L'attacco ha provocato incendi e crolli in ben 5 distretti della capitale ucraina. Nuova escalation tra USA e Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato una nuova e massiccia offensiva militare aerea contro l'Iran con il coinvolgimento di Israele. I raid punteranno alle infrastrutture energetiche con l'obiettivo di costringere Teheran alla resa. Tensione tra Italia e Spagna sulla tragedia di Ceuta, dove le vittime sono salite a 67. Madrid attacca la scelta di Roma di sospendere temporaneamente l'accordo di Schengen per voli e navi dalla Spagna, definendola egoista e irresponsabile, e precisa che l'emergenza nell'enclave si sta ormai concludendo con il rientro in Marocco della quasi totalità dei 50.000 migranti.
1: Notizie locali.
0: A Fiume sono iniziate le celebrazioni per la giornata della vittoria e del ringraziamento patrio e la giornata dei difensori croati. Le commemorazioni sono scattate con la cerimonia d'affisso di una grande bandiera croata di 25 metri quadrati sulla torre del castello di Tersato. Il momento centrale del programma si terrà martedì prossimo con la tradizionale sfilata Pobjednik lungo le vie del centro cittadino e con l'accensione di 222 torce sul ponte di Veglia. È stato firmato a Cirquenizza il contratto per la realizzazione della sottotratta Jadranovo-Selce, un'opera dal valore complessivo di 252 milioni di euro. Il tracciato, lungo 12,3 chilometri, rappresenta il segmento più complesso dell'intero lotto e comprenderà la costruzione di 3 viadotti e 4 gallerie. I lavori, che prenderanno il via entro la fine dell'estate, dureranno 42 mesi. Si tratta di un investimento storico per la regione litoranea montana, destinato ad alleggerire il traffico sulla litoranea adriatica e a garantire maggiore sicurezza alla viabilità locale. Cambiamo argomento. A partire dalle ore 5 di lunedì 3 agosto sono previsti interventi di fresatura e asfaltatura lungo il tratto che va da via Strossmayer, piazza Tito e via Fiumara. I lavori, commissionati da Hrvatske ceste ed eseguiti da Ceste Rijeka, comporteranno modifica alla viabilità con regolazione manuale del traffico sul posto. Da Rijeka Plus raccomandano a tutti gli automobilisti la massima prudenza, il rispetto della segnaletica provvisoria e di adeguare la velocità alle condizioni del cantiere. Dalla vicina Istria, la musica come linguaggio capace di superare ogni confine. E questo il filo conduttore di La musica cancella i confini, il concerto in programma questa sera in Piazza Grande a Cittanova. Sul palco si esibiranno l'ensemble Music City e l'orchestra da camera istriana nell'ambito della rassegna Piazza Grande Music Nights. Sentiamo Isabel Vidaic.
3: Sarà un incontro tra sonorità apparentemente lontane ma accomunate dalla stessa ricerca artistica. Alle 21 Piazza Grande di Cittanova farà da cornice a un concerto che mette insieme la forza espressiva di un gruppo elettrico e la raffinatezza di un'orchestra d'archi, in un dialogo che attraversa rock, jazz, musica etnica e repertorio classico. Alla base del progetto vi sono composizioni originali che traggono ispirazione dai paesaggi, dai toponimi e dall'eredità musicale dell'Istria. In questa nuova veste orchestrale i brani acquistano una dimensione sonora inedita. Il programma comprende anche originali riletture crossover di pagine di Johann Sebastian Bach, Richard Strauss e Ludwig van Beethoven, in un percorso musicale che accosta linguaggi diversi senza rinunciare alla propria identità. La flautista Samantha Stell.
4: Sentiremo della musica d'autore firmata da Damir Vukilja, che è il principale musicista del Music City, con i quali io lavoro fin dall'inizio. E c'è stata questa bellissima idea di collegare la seconda orchestra con la quale lavoro, che è sotto la direzione del maestro Peter Matosevic, che è l'orchestra istriana da camera, e di fare una fusione tra questa musica elettrica e la musica con gli archi, quindi musica classica, due specie di musica dove io mi trovo molto bene, e di fare questo bellissimo questa fusione bellissima tra questi due specie di musica, musica d'autore e prende ispirazione dalla regione istriana, dalla melodia, un po' anche della scala istriana, però c'è sempre questo suono mediterraneo, un po' di jazz, di ethnofusion, in combinazione con la musica classica, con gli arrangiamenti che sono stati fatti per l'orchestra, è veramente una cosa strepitosa.
1: Lo sport.
0: Calcio. Il Rijeka scende in campo domani, domenica 2 agosto, per il debutto nel massimo campionato croato. Dopo aver centrato il passaggio al terzo turno preliminare di Conference League, grazie al successo in trasferta contro il Derry City per 1-0, la squadra guidata da Matijaž Kek giocherà tra le mura amiche contro il Rudeš. Calcio d'inizio alle ore 21.
1: Che tempo fa?
0: Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione con forte caldo, venti da debole a moderati di Libeccio e Ponente. In serata leggera bora. Per quanto riguarda i valori termici, alle 15 a Fiume sono stati registrati 39 gradi, la massima di oggi, con umidità relativa al 23% e condizioni di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo sereno e soleggiato con caldo estremo, soffierà bora da debole a moderata, a tratti più sostenuta, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Mare da poco a moderatamente mosso, mentre le temperature massime giornaliere in Istria e nel Quarnero oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Nel Gorski Kotar invece le massime si attesteranno tra i 33 e i 36 gradi. E concludiamo qui l'ultimo GR della settimana. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana lunedì mattina con il notiziario delle 10.30 a cura di Selina Sciucca. Grazie dell'attenzione e un augurio di buona serata da tutti noi.